così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo.

0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: E cantare in nuovi metri tutte le tue grazie. Il futuro direbbe, questo poeta mente. Mai un volto sulla terra ebbe tratti così celesti.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Cosa me ne faccio di una quotidiana bellezza? Voglio che le cose mi sorprendano, mi lascino senza fiato. Voglio il difetto che rende uniche le cose. Still

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano. Se allevierò il dolore di una vita, o guarirò una pena, o aiuterò un pettirosso caduto a rientrare nel nido, non avrò vissuto invano.

0: Eccolo, è arrivato il fine settimana, automaticamente spuntiamo noi nella mattinata, nell'alba. Buongiorno da Silvia Giansanti, buon sabato 4 luglio 2026 da Dimensione Suono Soft. Oggi la chiesa ricorda Sant'Alberto, tra i nati oggi abbiamo Enrico Bertolino nel 1960, poi anche nel 1963 Paola Cencia. E a proposito, in questo giorno nacque anche Garibaldi. Eroe dei due mondi. Bene, il 4 luglio del 1946 le Filippine ottennero la piena indipendenza, e questo è un altro cenno storico. Adesso continuiamo a parlare d'amore, come appunto ci diceva prima Giorgia. Lo facciamo con le grandi voci del cinema nell'interpretazione dell'aforisma d'amore. Sentiamo e buongiorno.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Quello che noi proviamo quando siamo innamorati, forse è il nostro stato normale. L'innamoramento mostra all'uomo come egli dovrebbe essere sempre.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: Lewis Capaldi, abbiamo avuto l'occasione di ammirarlo, di stimarlo in questi ultimi anni. Before You Go, buongiorno da Dimensioni Suono Soft, tra poco Meteo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Attendo un fine settimana all'insegna del sole pieno tra il Piemonte e la Lombardia. Cielo sereno, poco nuvoloso in entrambe le regioni. Qualche annuvolamento si farà vedere questo sabato mattina, ma senza particolari conseguenze. E soprattutto temperature alte sì, ma non eccessivamente elevate. Sì, in pianura arriveremo a toccare anche i 33-34 gradi, quindi per carità il caldo si farà sentire, ma con umidità non alle stelle e tutto sommato anche la notte si dormicchia abbastanza bene. Per dettagli anche sulla nuova settimana c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

A volte c'è sempre il silenzio che ci accompagna. Male. Quello che le donne non dicono, Fiorella Mannoia, grande hit su Dimensione Suono Soft. Ora, Bad Day.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

0: weekend intero d'estate insieme sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft con la nostra musica protagonista e le grandi emozioni.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia. Metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
0: Questo è il weekend giusto da trascorrere con la musica di Dimensione Suono Soft con la radio del benessere. Buongiorno da Silvia Giansanti, insieme fino alle 9. E così, dopo il debutto in Nuova Zelanda, c'è un appuntamento imperdibile con The Whispering Mountain, che resterà a Reggio Emilia fino al 26 luglio. Eh sì, perché dobbiamo parlare con la natura. Nell'area esterna del centro commerciale Petali ci sono delle montagne interattive che sussurrano, coinvolgono i visitatori in un dialogo tra intelligenza artificiale, natura e spiritualità. Molti lavori del collettivo australiano hanno un approccio quasi spirituale nel processo creativo, e anche dal punto di vista estetico, curve, motivi ipnotici dell'opera conferiscono una sensazione contemplativa e spirituale. Infatti sono incantata da queste immagini. Sì, è molto ipnotica questa cosa. E allora, da non perdere fino al 26 luglio. E adesso l'aforisma d'amore con l'interpretazione di grandi voci del cinema, e poi ripartiamo con E tu come stai, un classico di Baglioni.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: E ogni angoscia che ora par mortale di fronte al perder te non parrà uguale. Gli uomini muoiono sempre e i vermi li distruggono, ma non si distrugge l'amore. Ma quando penso a te, mio caro amico, ciò che era perduto è ritrovato e ogni dolore ha fine. Sarai stanco, amore, perché è tutto il giorno che cammini nella mia testa.

0: La voce potentissima di Adele, Chasing Pavements, su Dimensione Suono Soft. Hai caldo? Friggi un uovo sull'asfalto. Tra poco nel primo appuntamento Good Life.
1: Prenditi una pausa. Respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
3: DF-sportspecialist.it, gli specialisti dello sport.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Outfit estivi a prezzi incredibili?
7: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
6: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
7: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
6: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano! A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero!
8: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Attendo un fine settimana all'insegna del sole pieno tra il Piemonte e la Lombardia. Cielo sereno, poco nuvoloso in entrambe le regioni. Qualche annuvolamento si farà vedere questo sabato mattina, ma senza particolari conseguenze. E soprattutto temperature alte sì, ma non eccessivamente elevate. Sì, in pianura arriveremo a toccare anche i 33-34 gradi, quindi per carità il caldo si farà sentire, ma con umidità non alle stelle e tutto sommato anche la notte si dormicchia abbastanza bene. Per i dettagli anche sulla nuova settimana c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: Eccolo il primo momento Good Life, anche perché c'è una giornata molto bizzarra in giro per il mondo che ci aiuta a riflettere sul caldo e il clima del nostro pianeta. Il giorno dell'uovo fritto sul marciapiede. Ah, immagino, pieno di batteri. Nasce da una provocazione divertente, ovvero che fa così caldo che si potrebbe cuocere un uovo direttamente sull'asfalto. Al di là della leggenda urbana, che nella realtà funziona raramente senza superfici particolarmente roventi, questa ricorrenza ci ricorda quanto il caldo influenzi il nostro corpo e le nostre abitudini. In estate tendiamo a pretendere da noi stessi lo stesso ritmo che manteniamo nelle altre stagioni, eppure il nostro organismo lavora già duramente per regolare la temperatura corporea. Mettiamoci anche quello. Per questo è normale sentirsi più stanchi, meno concentrati, più inclini a cercare pause e momenti di recupero. Le civiltà mediterranee lo avevano capito da secoli e la pausa nelle ore più calde della giornata non era pigrizia ma una strategia intelligente e di adattamento al clima. Il vero messaggio di questa curiosa giornata potrebbe essere proprio questo: ascoltare il corpo, bere di più, cercare ombra, rallentare quando serve e accettare che non tutte le giornate debbano essere vissute alla massima velocità. Potremmo dirla così: il nostro corpo, per vivere nel benessere ed esprimersi al meglio, proprio come un uovo al sole, ha bisogno della giusta temperatura. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: È pronto il collegamento con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft per le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Sì, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: La mattinata di sabato 4 luglio 2026 sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Ancora buongiorno da Silvia Giansanti. Torniamo dopo l'appuntamento con le ultime notizie e ci preme ricordare che fino a settembre le piazze e le vie di Lodi si animano di concerti, presentazioni di libri, ancora appuntamenti storici e festeggiamenti per la nascita della città che avvenne il 3 agosto del lontanissimo 1158. E allora sono 50 gli eventi di questa rassegna che accompagna l'estate lodigiana. Lodi al Sole infatti non è solo una rassegna ma un'opportunità per vivere la città in modo sempre nuovo, per incontrarsi, condividere e creare ricordi preziosi. La sua offerta eterogenea è resa possibile dal coinvolgimento di tantissime realtà locali e non. Concerti sotto le stelle, spettacoli teatrali che emozionano, il cinema all'aperto, laboratori creativi per i più piccoli ed eventi storici. Ogni appuntamento è pensato per valorizzare gli spazi più suggestivi della nostra città, dalle piazze storiche ai giardini, creando atmosfere magiche e coinvolgenti, andando a coinvolgere quindi tanti quartieri con luoghi inediti. Una lunga estate a Lodi che coinvolge dai più piccoli fino agli adulti, e comunque si può scoprire il programma sull'apposito sito www.lodialsole.it. Lo faremo volentieri. Adesso l'aforisma d'amore e l'interpretazione delle grandi voci del cinema. Buon lavoro!
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: Ci litighi e ci fai pace senza nemmeno parlarci. L'amore è anche questo.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Costruire Roma in un giorno solo, beh, impossibile. E ce lo dice anche questa canzone famosa dei Morcheeba. Rome wasn't built in a day, su Dimensione Suono Soft. Buondì.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
1: Dimensione Suono Soft.
10: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa, le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

In questo mese di luglio non si ascolta l'oroscopo di Branco perché è fermo per ferie dal suo contratto. Riccardo Cocciante, Bella senza anima su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, ora Whitney Houston.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ci stiamo per collegare di nuovo e puntualissimi con la redazione di Dimensione Suono Soft per le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Siamo al momento dei saluti finali, ci dobbiamo lasciare e dobbiamo lasciare il tutto a Maria Chiara Belardo, che sarà quindi alla conduzione delle prossime ore in quest'estate 2026. Ma torneremo domani con il fresco alle 6. Buona giornata, buon sabato!
3: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Una buona giornata da Valentina Lorusso. La parata del giorno dell'indipendenza americana a Washington è stata annullata a causa del caldo. Ad annunciarlo l'Agenzia per la Sicurezza Interna e la Gestione delle Emergenze di Washington, precisando che la decisione è stata presa pensando alla sicurezza dei partecipanti e degli spettatori e del personale. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso un'allerta per caldo estremo per la regione di Washington. L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, scandendo slogan come morte all'America o vendetta, vendetta. Ora veniamo in Italia con la cronaca. Nel Foggiano, un omicidio nella notte a Vieste, è stato ucciso Antonello Scirpoli, 35 anni. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era in sella ad uno scooter quando è stato raggiunto da diversi proiettili di fucile lungo una strada secondaria. Quando sono arrivati i soccorritori, per lui non c'era nulla da fare. Tra le ipotesi, quella di un delitto riconducibile agli equilibri della criminalità organizzata. Papa Leone stamani in visita pastorale a Lampedusa. Il pontefice, nel giorno in cui si ricorda l'indipendenza americana, ha scelto di essere nella terra dell'accoglienza. Sosterrà il cimitero dove sono sepolti i migranti morti in mare nei viaggi della speranza, poi sosterrà alla Porta d'Europa, poi al Molo Favaloro, dove terrà la benedizione della targa che intitola il Molo a Papa Francesco. Lo sport con il tennis: Wimbledon, Sinner batte Grusby e va agli ottavi di finale in 3-7, poi affronterà il giapponese Mochizuki. I mondiali: l'Australia KO ai rigori, l'Egitto per la prima volta agli ottavi, l'Argentina batte Capoverde, la Colombia batte il Ghana, da oggi via agli ottavi di finale. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
9: Non fai in tempo a distrarti un attimo che ecco qui, siamo già a luglio. Buon 4 luglio 2026 e questo weekend assolato e caldo lo condividiamo su Dimensione Suono Soft. Benvenuto, io sono Maria Chiara Belardo con te per le prossime 4 ore dalle 9 alle 13. Arrivo subito dopo Silvia Giansanti, che saluto, a cui auguro uno splendido fine settimana. Noi come sempre condividiamo tutti i successi più belli di sempre, i nostri tanti appuntamenti di benessere. Pronti a partire con l'aforisma d'amore, ci sono le più belle voci del cinema e poi ascoltiamo Anna Oxa, Quando nasce un amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: È sbagliato pensare che l'amore sia frutto di una lunga conoscenza e di un tenace corteggiamento. L'amore è la sorgente dell'affinità spirituale e se tale affinità non nasce all'istante, non potrà svilupparsi nel corso degli anni e neanche delle generazioni.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: 1, 2, 3

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricorda.

0: Giovanotti era Baciami Ancora su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
7: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Outfit estivi a prezzi incredibili?
11: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
10: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
11: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
10: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
12: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
13: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Toni Braxton su Dimensione sullo Soft era Unbreak My Heart e adesso si viaggia con Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Quando ero piccolo, mia mamma mi raccontava delle storie di Walt Disney. Poi nel tempo hanno creato dei parchi. Oggi vi voglio raccontare quello di Orlando, che è il parco di Disney più grande del mondo. È un po' più lontano dall'Italia, più vicino a Parigi, però Orlando è una città dove la magia non dorme mai, e nemmeno tu se ci vai, perché tutto quello che c'è da fare, il riposo, è un miraggio. Il re indiscusso qui al parco Disney più grande del mondo è un luogo dove i sogni diventano realtà, e il vostro portafoglio però diventa improvvisamente molto più leggero, perché costicchia un po'. Parliamo di un'area così vasta che potresti girarla in macchina e sentire il bisogno di fare benzina, figuratevi. Ti trovi poi a passeggiare tra il castello di Cenerentola e i paesi come la Francia o la Cina o anche una mini Italia, e per un attimo credi di aver fatto il giro del mondo. Qui, chiudendo gli occhi e aprendoli ogni tanto, ti sembra di essere in diversi paesi. E attenzione, tutto qui è stato studiato per farti sentire in un film. I personaggi ti salutano, le attrazioni ti lanciano in avventure incredibili, e il cibo, beh, diciamo che un gelato a forma di topolino ti costa quanto una cena al ristorante da cracco, per dire. Ma poi vuoi mettere le foto su Instagram? Ah, qui hanno studiato zone instagrammabili, non so bene come si dice. E la chicca, secondo me, è che sotto il parco ci sono dei tunnel segreti usati dai dipendenti per spostarsi. Quindi, mentre tu canti Hakuna Matata facendo finta di essere in Africa, sotto di te qualcuno sta portando il costume di Paperino per arrivare da un'altra zona. Poi lo vedi uscire improvvisamente, lo vedi uscire dalla terra e sembra di essere capitato in una zona magica, o no? Insomma, Orlando è il parco di Disney più grande del mondo. Noi abbiamo a Parigi quello più, diciamo, vicino al nostro paese. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Samuele Bersani chiude la nostra prima ora del sabato su Dimissione su Unisoft con Giudizi Universali. Ci sono le news tra poco.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno, bentrovati da Valentina Lorusso. In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma, anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica, attraverso la partecipazione delle Nazioni Unite e gli altri consessi multilaterali, continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità. Lo afferma il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in occasione del 4 luglio. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, accolto a Lampedusa Papa Leone in occasione della visita pastorale del pontefice sull'isola, Mantovano ha dato il benvenuto al Santo Padre all'aeroporto a nome del governo italiano. Il Papa è il primo leader mondiale a recarsi al cimitero di Lampedusa. La prima tappa della visita pastorale è proprio la visita privata al cimitero, dove sono seppelliti anche i migranti morti nei viaggi della speranza. Andiamo all'estero. Vladimir Putin si è congratulato con il presidente Trump per il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America. In un messaggio riportato sul sito del Cremlino, Putin sottolinea come nel corso di 2 secoli e mezzo molte pagine significative siano state scritte nella storia dalle relazioni tra le nostre nazioni. Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio a Napoli: un uomo di 33 anni ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco mentre viaggiava a bordo di uno scooter in zona Porta Capuana intorno all'1 di notte. Gli agenti della polizia sono giunti sul posto, la vittima è deceduta durante il trasporto al pronto soccorso. Oltre 95 milioni di euro per incrementare i livelli di sicurezza delle strutture sanitarie e abbattere i costi storici di noleggio e leasing, favorendo l'acquisto diretto dei macchinari e implementare tecnologie all'avanguardia. Prosegue il piano di ammodernamento e potenziamento di ospedali e strutture sanitarie della regione Lombardia. Per il momento è tutto, ci sentiamo più tardi.
0: Pronti a ripartire subito dopo le news il sabato di Dimissione Suono Soft, quello che stai vivendo con me, Maria Chiara Belardo, fino alle 13. Abbiamo appuntamento con le Good Life più avanti, ma subito si riparte dai successi più belli di sempre. Ti faccio ascoltare Barry White con Let the Music Play, anticipato solo dalle più belle voci del cinema che ti dedicano l'aforisma d'amore.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: La conoscenza parla, la saggezza ascolta.
14: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Don't Know Why, tutta la dolcezza di Norah Jones ci accompagna su Dimissione Sono Soft e nell'appuntamento con le Good Life che stiamo per condividere parliamo di una delle fiabe più belle in assoluto.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
9: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Bene, il 4 luglio si celebrano un sacco di cose. Noi oggi, in questo appuntamento con le Good Life su Dimensione Sono Soft, celebriamo l'Alice in Wonderland Day, perché proprio oggi, ma nel 1862, durante una gita in barca sul Tamigi, Lewis Carroll racconta per la prima volta la storia di Alice. Più di 160 anni dopo, continuiamo a leggere questa storia ai bambini. Ma perché? Beh, perché Alice non è soltanto una fiaba per bambini, ma un invito in un mondo assurdo e imprevedibile, con la protagonista che non smette mai di fare domande, di osservare, di esplorare e cercare di capire. È una qualità preziosa anche oggi, la curiosità, in un'epoca in cui siamo sommersi da informazioni ma rischiamo di perdere il gusto della scoperta. E c'è anche un altro aspetto sorprendente. Alice infatti si trova continuamente a cambiare dimensione, identità e prospettiva, proprio come oggi, dove tutto evolve rapidamente e adattarsi è diventato fondamentale. Leggere Alice ai ragazzi significa ricordare loro che la fantasia non è una fuga dalla realtà, ma uno strumento per comprenderla meglio. E forse il vero paese delle meraviglie è proprio quello in cui c'è la capacità di guardare il mondo con occhi nuovi. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La voce di Zucchero con Così Celeste su Dimissione Sono Soft. Siamo pronti a tornare in redazione, ci attendono tutti gli ultimi aggiornamenti.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Ben ritrovati da Valentina Lorusso. Il Papa a Lampedusa: non sono venuto a fare i discorsi ma a celebrare l'Eucaristia, segno della presenza di Cristo in mezzo a noi. Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ha sottolineato il pontefice allo Stadio Arena di Lampedusa. Prima di celebrare la messa, anche Claudio Baglioni in prima fila al campo sportivo Arena. La cronaca a domati, anche gli ultimi focolai a Fraviano di Vermiglio in Trentino, giorno dei bilanci dei danni causati dall'incendio della scorsa notte che ha devastato 4 abitazioni, distrutto il tetto della chiesa parrocchiale e intaccato una parete del municipio. Il presidente della provincia, Maurizio Fugatti, ha ribadito la piena disponibilità dell'amministrazione ad affiancare il comune nella gestione dell'emergenza. Un incidente stradale nella notte nel comune di Castelnuovo Berardenga, Siena, dove 2 auto si sono scontrate frontalmente lungo la provinciale 102 nei pressi di Corsignano. L'allarme intorno alle 3 quando la centrale operativa del 118 ha attivato i soccorsi. A seguito del violento impatto, una delle vetture coinvolte si è cappottata e il bilancio di una donna di 20 anni rimasta ferita. Ora andiamo all'estero. Il presidente ucraino Zelensky ha diffuso su Telegram filmati dell'attacco al terminal petrolifero di San Pietroburgo che mostrano l'impianto avvolto dalle fiamme. Secondo Zelensky, le forze ucraine hanno colpito anche un sito militare a Kronstadt, città portuale vicino a San Pietroburgo, situata nel Golfo di Finlandia. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra. Siamo il paese più forte e potente della Terra. Il presidente Donald Trump, aprendo il suo discorso al Mount Rushmore sui festeggiamenti dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza americana. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Di nuovo insieme anche per la seconda parte di questo sabato 4 luglio 2026 su Dimissione Sono Soft. Sei il benvenuto da Maria Chiara Belardo e per tutto questo fine settimana all'area Sesto di Milano trovi Jurassic World di Experience, una delle esperienze immersive più spettacolari anche a livello internazionale. E per l'occasione pensa allo spazio si trasforma nella leggendaria isola Nublar con installazioni uniche tra intrattenimento immersivo e tecnologia d'avanguardia con dinosauri a grandezza naturale. C'è David Bowie adesso in arrivo con Heroes, ma subito ancora una volta ci sono le più belle voci del cinema, c'è l'aforisma d'amore.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Amore È tutto ciò che aumenta, allarga, arricchisce la nostra vita verso tutte le altezze e tutte le profondità. L'amore non è un problema, come non lo è un veicolo. Problematici sono soltanto il conducente, i viaggiatori e la strada.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Una delle voci più belle del soul e dell'R&B a livello internazionale ce l'abbiamo noi su Dimensione Sono Soft, Alicia Keys con Girl on Fire.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
5: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport. I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Finito il tempo di cantare insieme. Si chiude qui la pagina in comune.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: E ci siamo fatti trasportare dalla magia di questo pezzo di Michael Bublé, Lost, su Dimissione Sono Soft. Si torna sulla Terra adesso con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Continuiamo a viaggiare con gli Charmin che continuano a fare tappe in Cina davvero affascinanti. Oggi è con noi Mattia Lorenzetti, food writer e non solo, appunto la dolce metà di Guido Prosperi, con cui viaggia, fa dei viaggi stupendi. Caro Mattia, benvenuto a Segreti in tavola.
3: A Francesca, buongiorno a tutti.
2: Ciao. Allora, continuate a viaggiare per la Cina in lungo e in largo. Dove siete andati stavolta?
3: Questa volta siamo andati in un nuovo posto bellissimo, pieno di golosità culinarie e di paesaggi mozzafiato. Ci siamo andati questa volta in compagnia di Trip.com e siamo stati a Guilin, nello Guangxi.
2: Ok, quindi rispetto alla Cina che è enorme, dove siamo? A ovest, a est, a nord, a sud?
3: Siamo abbastanza a sud.
2: Abbastanza a sud. E che cosa avete scoperto di gastronomicamente interessante?
3: Allora, prima di tutto, Franci, le Longji Rice Terrace, questi terrazzamenti di riso spettacolari che chiamano addirittura risaie a dorso di drago, perché sono tutti scaloni con le risaie e sono già a colpo d'occhio uno spettacolo mozzafiato. Ci hanno oltre 2000 anni di storia, quindi è anche molto molto importante per tutta la Cina. E hanno un riso molto pregiato anche qui, come abbiamo detto di quello di Harbin. Anche qui è molto particolare e molto profumato questo riso, e soprattutto viene utilizzato per preparare il riso glutinoso, oppure un piatto che si chiama bamboo rice, che è veramente buono, che è del riso cotto con della carne all'interno delle canne di bambù, che poi in base a dove lo mangi, se in maniera più scenografica o meno scenografica, addirittura in alcuni posti ti danno un martelletto per rompere il bambù e vedi che si sgretola e viene fuori il riso, quindi è veramente scenografico.
2: Ah, e poi ma è bellissimo.
3: Sì, e poi da questo riso viene fuori anche un vino di riso che utilizzano principalmente per ottenuto dal riso glutinoso, e acqua che utilizzano principalmente per cucinare. E poi c'è un'altra bontà, ma che non ti svelo perché probabilmente te la svelerà Guido in una delle prossime puntate.
2: Va bene, va bene. Allora saremo in viaggio anche con lui prossimamente. Intanto, Mattia, grazie mille per averci fatto immaginare questo riso che viene cotto nel bambù, questi fantastici paesaggi, e ci sentiamo prestissimo.
3: Ciao Francesca, un abbraccio a tutti.
2: Ciao. L'appuntamento con Segreti in tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: I Simply Red per chiudere questa terza ora su Dimissione Sono Soft. Intanto c'è la redazione che è già prontissima, la raggiungiamo tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
4: No, sì.
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Ancora buongiorno e bentrovati da Valentina Lorusso. Papa Leone a Lampedusa, Europa inserisca soccorso in mare in piano su migrazioni a Lampedusa. L'Europa deve inserire un piano strategico, ha detto il pontefice nell'omelia a Lampedusa, parlando di chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Il primo soccorso, un piano strategico di lungo periodo, ha detto il Papa, deve essere capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti. Andiamo all'estero. Volodymyr Zelensky conferma l'attacco sferrato su San Pietroburgo. Le nostre sanzioni a lungo raggio contro la Russia imposte per la guerra in corso hanno colpito obiettivi vicino San Pietroburgo. Le forze di difesa ucraine hanno colpito le infrastrutture petrolifere del porto che generavano proventi per la guerra russa e hanno anche effettuato attacchi efficaci contro Kronstadt, un importante obiettivo militare. Mattarella a Trump, essenziale che USA e Italia lavorino insieme per la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica per i 250 anni dell'indipendenza. Il 4 luglio, patrimonio di libertà, democrazia e diritti, Trump dice: siamo il paese più potente della terra. Ora in Iran, al via i funerali di Khamenei, alla grande moschea di Mosalla, migliaia di fedeli in piazza, morte all'America e Israele, vendetta Teheran, dà ufficialmente inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah. Il feretro resterà esposto giorno e notte fino a lunedì. La cronaca, un uomo è stato freddato con un colpo di pistola a Napoli, mentre a Foggia un 35enne è stato ucciso a fucilate. Lo sport, la Formula 1, Gran Premio di Silverstone, oggi le qualifiche, gara sprint, nelle prove, ieri il dominio della Ferrari con Hamilton, il calcio, i mondiali, si chiudono i 16esimi con le vittorie di Argentina, Egitto e Colombia, da oggi via agli ottavi di finale. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Ci siamo prontissimi anche per quest'ultima ora del sabato su Dimensione Sono Soft. Maria Chiara Belardo con te ancora fino all'una del pomeriggio e fino al 9 settembre il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco ospita Estate al Castello, la rassegna culturale estiva con oltre 40 appuntamenti tra musica, comicità, teatro, stand-up, danza e cinema, e trovi un cartellone trasversale e inclusivo con tantissimi artisti. Te ne cito alcuni: Paola Turci, Alex Britti, Noa, Carmen Consoli, Zero Calcare, Frankie I Energy, Sal Da Vinci e chi più ne ha più ne metta. Insomma, l'imbarazzo della scelta su come trascorrere e con chi le tue serate estive. C'è Anna Oxa, intanto in arrivo sulla Radio del Benessere con Donna con te, ma prima l'aforisma d'amore.
14: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
15: Ti amo da morire, ma io voglio dei ti amo da vivere.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: che male fa una punta di egocentrismo? Attention, Charlie Puth su Dimensione Sound Soft.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita

0: e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
5: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Dimensione suono soft.
12: Che dà?

È ufficialmente uscito il suo nuovo album Confessions on a Dance Floor 2. Lei è Madonna, l'abbiamo ascoltata con Like a Prayer su Dimensione Suono Soft. Adesso ci sono i Negramaro, questa è Estate.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: bel finale al femminile con la voce di Mina e Volami nel cuore per chiudere il nostro appuntamento di oggi su Dimensione Sono Soft, e qualcosa mi dice che si continua ancora con un pomeriggio tutto al femminile. Ebbene sì, è già arrivata ad un orario per lei insolito, perché solitamente lei è quella che ti butta giù dal letto all'alba durante la settimana. Vi recate al lavoro praticamente insieme, mi riferisco a Laura Buono, che oggi ti accompagna invece nella pausa pranzo del weekend sulla Radio del Benessere. Ti lascio con lei fino alle 17 e io ti aspetto domani mattina a partire dalle 10. Da Maria Chiara, ciao!
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Ancora buongiorno da Valentina Lorusso. Un attacco ucraino in Crimea che ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre due, tra cui un bambino di 10 anni, lo ha detto il governatore della regione. Aksenov, insediato a Mosca, la penisola annessa dalla Russia nel 2014, è stata particolarmente colpita da violenti attacchi che hanno costretto le autorità locali a sospendere la vendita di benzina alla popolazione civile. 8 le persone ferite in seguito all'attacco russo che ha colpito alcuni edifici residenziali nella regione di Zaporizhzhia, nel sud-est dell'Ucraina, tra cui due bambini, lo hanno riferito le autorità locali. Veniamo adesso in Italia con la cronaca. Un uomo italiano di 55 anni ricoverato in gravi condizioni al Niguarda di Milano, dopo essere stato colpito apparentemente senza motivo da un 22enne con una ventina di coltellate questa mattina fuori da un bar. I fatti al civico 77 di via Capacelatro, sono intervenute due automediche e un'ambulanza di Areu per i soccorsi. Secondo quanto ricostruito, il giovane di origine gambiana stava camminando per strada quando senza motivo ha estratto il coltello. Papa Leone in visita a Lampedusa, varca la porta d'Europa con un fuori programma, si incammina da solo sugli scogli salendo su quello più alto e guarda l'orizzonte mentre lo zucchetto viene portato via dal vento. È la potente immagine che sintetizza la visita di oggi nella patria dell'accoglienza. Più delle parole contano i gesti, il mondo sia più umano, aveva detto Leone poco prima salutando i lampedusani al campo sportivo dove ha celebrato la messa. Il primo atto della visita nel solco dei migranti e dopo quella compiuta da Papa Francesco a inizio pontificato. Per il momento è tutto, le notizie tornano più tardi.
0: Ma che bello stare insieme anche in orari che non sono i soliti per me. Io sono Laura Buono, normalmente ti sveglio la mattina dal lunedì al venerdì tra le 6 e le 9 qui su Dimensione Suono Soft, ma capita di stare insieme anche di sabato e sono davvero molto contenta di questo. Siamo pronti per pranzare insieme, prendere il caffè, fare anche merenda volendo, perché starò qui fino alle 17. Innanzitutto grazie a Maria Chiara Belardo che ti ha tenuto compagnia fino adesso. Io direi che siamo pronti a cominciare come sempre con la grande musica e il grande aforisma d'amore che apre ogni ora insieme qui su Dimensione Suono Soft.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: E quando poi tutto si arresta e arriva il buio,
2: capisci che domani sarà solo un altro giorno da vivere, per amarti.

0: Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò. In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabato.

0: che sia benedetta Fiorella Mannoia su Dimensione Sono Soft, e che sia benedetto il sabato e il weekend, il fine settimana, quando abbiamo forse la possibilità di riposarci un po' di più, ma non sempre. Infatti voglio fare un primo saluto specialissimo a tutti i lavoratori del fine settimana. Ecco, spero che la radio e io, che sarò qui fino alle 17, possa farti in qualche modo compagnia e rendere questa giornata un po' più leggera.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Outfit estivi a prezzi incredibili?
7: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
6: È il momento giusto per

0: sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
3: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Ormai lo sappiamo perché l'abbiamo provato nei giorni scorsi sulla nostra pelle e probabilmente lo riproveremo nei prossimi giorni. Ecco, c'è poco da fare quando fa veramente caldo per rinfrescarsi, giusto? L'aria condizionata ci salva, però non è sicuramente la soluzione più ecologica. La soluzione più green e che funziona sarebbe quella di visitare più parchi possibile nel corso della giornata e riscoprire in qualche modo il patrimonio verde delle nostre città, che non sarà come programmare un lungo viaggio immersi nella natura, non dico questo, ma comunque il parchetto dietro casa può avere il suo fascino e può essere un piccolo grande angolo di benessere, perché può diventare per esempio un luogo per leggere, per camminare, per osservare gli alberi o semplicemente respirare più lentamente. Sai che infatti numerosi studi dimostrano che trascorrere tempo negli spazi verdi può contribuire a ridurre la percezione dello stress e migliorare anche il nostro tono dell'umore. In Giappone per esempio esiste il bagno nella foresta, che è una vera e propria pratica basata sull'immersione consapevole negli ambienti naturali per un minimo di tempo studiato ad hoc. Ovviamente niente device, questo è chiaro. E la sfida di questo mese potrebbe essere proprio quella di visitare un parco non lontano da dove abitiamo o dove lavoriamo che non abbiamo mai visto. Magari scopriremo una panchina con una vista speciale, per esempio, che potrebbe diventare il nostro angolo del cuore, perché ricordiamoci che il benessere non è che si trova sempre lontano, a volte è lì dietro l'angolo, magari sotto il fresco di un albero vicino casa e neanche lo sappiamo.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Your Song su Dimensione Suono Soft di Elton John, che non so se sai che oltre alla musica ha un'altra grande passione, che è la fotografia, e nel corso degli anni si è messo a collezionare foto di grandissimi artisti e ha creato una mostra che è partita da Londra e adesso è a Parigi e si può visitare fino a settembre.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sei Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
5: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buon pomeriggio, ancora ben trovati da Valentina Lorusso. Arrestato con l'ipotesi di tentato omicidio il ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, che intorno alle 7 ha aggredito e accoltellato senza motivo un uomo di 55 anni fuori da un bar in via Alfonso Capecelatro in zona San Siro a Milano. Il ferito è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti vibrati con una lama di 7 centimetri. È ricoverato in grave condizione al Niguarda. A causa di un incidente sulla statale 76 della Val di Chienti, il traffico è bloccato all'altezza di Corridogna, provincia di Macerata. L'incidente ha coinvolto 3 auto e causato il ferimento di più persone. Il personale ANAS è intervenuto sul posto. Ammonta a circa 90.000 euro il bottino del colpo al bancomat dell'agenzia della Banca Intesa San Paolo di questa notte in corso Umberto a Bernalda a Matera. I residenti sono stati svegliati da due botti fortissimi. Immediato l'intervento dei carabinieri, agli ordini del capitano Belardo, arrivati sul posto hanno intercettato il mezzo dei rapinatori. Ne è seguito un inseguimento verso Matera. L'aereo con a bordo Papa Leone ha decollato alle 12.54 dall'aeroporto di Lampedusa, un'ora circa la durata del volo che lo riporterà a Ciampino, poi il trasferimento in Vaticano. Andiamo all'estero. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha pubblicato su X un messaggio di auguri per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, che scrive ha dato vita ad una nuova nazione fondata sugli ideali di libertà e sulla ricerca della felicità. Per il momento è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora. Proseguiamo in questo orario che è a metà tra il pranzo e il caffè. C'è già chi ha finito, chi magari si sta sedendo adesso, ma in ogni caso, se sei tra quelli che d'estate dicono a Milano non c'è mai niente da fare, ecco, sappi che non è per niente vero, stai sbagliando, perché ci sono un sacco di cose da fare e da vedere. Per esempio, proprio da oggi e fino al 30 di agosto torna M'Incanto, che è un festival che già ha un nome, devo dire, bellissimo, e un'idea dietro ancora più bella, che è quella di trasformare i quartieri in un grande palcoscenico a cielo aperto. E la cosa che più mi piace è proprio questa, cioè invece di aspettare che la gente vada a teatro, è il teatro che va nei quartieri. Si è partiti questa mattina alla Biblioteca Galaratese con uno spettacolo di burattini, e queste sono davvero quelle iniziative, pensavo, che fanno bene a una città, perché magari ti fanno scoprire una biblioteca che non avevi mai visto, oppure una piazza in cui passi sempre di corsa e non ammiri, o un parco dove non ti sei mai fermato, e questa è l'occasione giusta per riscoprire anche la propria propria città. Quindi se questo weekend hai in programma di stare a Milano invece magari del solito giro al centro commerciale, fatti sorprendere dal tuo quartiere. Magari dietro l'angolo non trovi solamente un palco, ma anche un po' di quella magia che già il festival promette nel nome. Mi incanto e lasciamoci incantare.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Ci sono amori che si incontrano per caso. E sempre per caso. Si vivranno per tutta la vita.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sono solo parole su Dimensione Suono Soft di Noemi, che come tanti colleghi e colleghe cantanti quest'estate la passerà in giro ad esibirsi per l'Italia, quindi può essere un'occasione per vederla live oppure puoi puntare direttamente a quest'inverno, perché per esempio il 14 dicembre, te lo dico, sarà qui a Milano al Teatro degli Arcimboldi.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
6: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
7: df-sportspecialist.it, gli specialisti dello sport.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Outfit estivi a prezzi incredibili?
10: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
9: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
10: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
9: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
11: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Dimensione Suono Soft.

la più bella del mondo su Dimensione Suono Soft di Raff. Abbiamo parlato prima del fatto che quando fa caldo c'è poco da fare per rinfrescarsi, a parte l'aria condizionata. Sicuramente però l'ombra degli alberi può aiutarci, oppure dobbiamo provare qualche rimedio straniero. Per esempio questo arriva dal Giappone, si chiama Furin e si tratta in realtà di un effetto placebo. È una freschezza psicologica, potremmo definirla così. Quindi non è un rimedio fisico, ma è un inganno per la mente. E si tratta di una campanella a vento che può essere in vetro o in ceramica, che quando si muove fa questo suono molto leggero. Ecco, questo rumore farebbe stare subito meglio perché lo associamo al vento e darebbe subito una sensazione di sollievo e di fresco. Secondo me è da provare.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: ecco, per avere un po' più di fresco siamo volati fino in Inghilterra, fino a Liverpool per la precisione, a Penny Lane, grazie ai Beatles, a questo pezzo meraviglioso che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft. Tra poco invece siamo pronti ad ascoltare le news.
1: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Un uomo italiano di 55 anni è stato ferito gravemente ed è in pericolo di vita questa mattina nel quartiere di San Siro. La vittima è stata colpita con almeno 20 fendenti da un ragazzo di 22 anni di nazionalità italiana e origini gambiane. L'aggressore e l'aggressione è avvenuta alle spalle. Al momento non sono chiare le ragioni dell'accoltellamento. Gli inquirenti non escludono che il giovane possa soffrire di problemi psichiatrici che l'avrebbero portato a colpire senza motivo il 55enne. La vittima è stata ferita alla schiena e all'addome. Il 22enne è stato bloccato da alcuni clienti di un locale, poi fermato dalla polizia e accusato di tentato omicidio. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Omicidio a Napoli. Un uomo di 33 anni ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco mentre viaggiava a bordo di uno scooter in zona Porta Capuana. Intorno all'una di notte gli agenti della polizia di Stato sono giunti sul posto. La vittima è deceduta durante il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini. Indaga la squadra mobile di Napoli. Papa Leone a Lampedusa, il pontefice ripercorre le orme di Papa Francesco e rilancia con parole ancora più esplicite sul piano politico la sfida che il fenomeno migratorio pone all'Europa, non un'emergenza da contenere ma una questione strutturale da governare. Il leader del mondiale Kimi Antonelli ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1 sul circuito di Silverstone. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton seconda e la McLaren di Lando Norris terza. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Ancora buon pomeriggio da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Allora, domandina: in quanti possiamo dire di aver letto tutta la Divina Commedia? Secondo me qui grosso silenzio, però adesso c'è un modo decisamente più divertente per incontrare Dante senza l'ansia dell'interrogazione che magari avevamo a scuola. Ecco, stasera alle 18 in piazza Belloveso a Niguarda arriva uno spettacolo dal titolo Tra la perduta gente. Sì, ovviamente il riferimento è proprio a Dante, però tranquillo, tranquilla, niente lezioni di letteratura. È una rilettura della Divina Commedia fatta con ironia, leggerezza e tanto teatro. Sul palco ritroveremo Virgilio, Francesca, i diavoli, Ulisse, praticamente tutto il cast dell'Inferno e dintorni, però raccontato in modo accessibile anche a chi Dante lo conosce magari solamente per l'incipit, no? Nel mezzo del cammin di nostra vita e poi vuoto totale. Ed è bello che questo poi succeda in una piazza di quartiere, perché la cultura ogni tanto, dai, è bello che scenda dal piedistallo, esca dai libri e vada incontro alle persone. Quindi se questa sera sei in zona Niguarda, invece di scrollare magari il telefono seduto su una panchina, fai un salto in piazza e potrai scoprire che Dante, a distanza di 7 secoli, riesce ancora a farci sorridere e forse anche a parlarci dritto al cuore. E soprattutto è gratis, che è una di quelle cose che apprezziamo sempre.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Prima di andare a letto, poggia la mano sulla finestra di casa tua. la senti tremare? Il mio cuore è talmente innamorato di te che fa vibrare il mondo.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te...

0: uno dei brani più famosi di Sergio Cammariere, Tutto quello che un uomo, su Dimensione Suono Soft. E probabilmente questo brano lo canta anche durante i suoi concerti. Attualmente è in tour con La pioggia che non cade mai, per celebrare i suoi 30 anni di carriera e per presentare anche i brani del suo nuovo album. Sarà in giro tutta l'estate, ma anche poi dopo in autunno, quindi se sei interessato o interessata a vederlo dal vivo, ecco, magari questa potrebbe essere l'occasione giusta.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: No, sì.
3: Brava.
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
13: df-sportspecialist.it, gli specialisti dello sport.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
15: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
16: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
17: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Oggi è sabato, domani è domenica e questa è una certezza, ed è per molti la domenica un giorno di riposo, di pausa, e potrebbe essere anche un giorno di pausa dalla carne che possiamo prenderci. No, tranquillo, tranquilla, nessuna rivoluzione, nessuna rinuncia definitiva, solamente provare a trascorrere una giornata senza carne, che può diventare una pausa per il nostro corpo, ma soprattutto per il nostro pianeta. L'idea è sperimentare, dai, per 24 ore una cucina vegetale che è molto più ricca e creativa in realtà di quanto possiamo immaginare. E la curiosità è che molte delle ricette considerate tipiche della dieta mediterranea originariamente erano basate soprattutto su ingredienti vegetali, tipo ceci, lenticchie, fave, fagioli, che hanno nutrito generazioni su generazioni ben prima dell'abbondanza di carne a cui siamo abituati oggi. E quindi ridurre il consumo di carne anche occasionalmente oggi può sicuramente contribuire a diminuire l'impatto ambientale legato alla produzione alimentare e incoraggiare anche una maggiore varietà nella dieta. Ma il messaggio più interessante forse è un altro in realtà. Anche una piccola scelta ripetuta da milioni di persone può generare un cambiamento significativo. La sostenibilità non è fatta soltanto di grandi gesti. Questo dobbiamo ben capirlo e farlo nostro. Spesso nasce da una semplice domanda: e se oggi provassi qualcosa di diverso? Ecco, oggi potremmo provare a stare una giornata o domani una giornata senza carne o quando preferiamo. Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche su dimensionesuonosoft.it con tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e relax.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. It's

0: ma quanto è bello l'estate, andare in bicicletta, pedalare con il vento tra i capelli. Certo, non sempre, perché quando c'è il sole a picco fa caldo ad andare in bicicletta, soprattutto se dobbiamo fare delle salite. Però la bicicletta è quella che ci svolta la giornata, perché ci fa evitare il traffico, quindi quando possiamo magari cerchiamo di prenderla, e prendendo, andando in bicicletta, possiamo sempre cantare con Riccardo Cocciante questo pezzo che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac. Radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooroodoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Iran, Trump vuole un accordo, ora pausa per le esequie di Khamenei. Iniziate le cerimonie funebri alla grande moschea di Mosallah, il figlio non parteciperà. Alcune fonti avevano ipotizzato che il nuovo leader iraniano avrebbe fatto la sua prima apparizione pubblica da quando è succeduto al padre, ma i media di Stato hanno annunciato che le preghiere saranno guidate da 3 ayatollah di alto rango. Teheran dà ufficialmente il via a 6 giorni di celebrazioni pubbliche per il defunto leader supremo. Il feretro resterà esposto giorno e notte fino a lunedì. 4 luglio, Trump, identità USA sotto attacco. Questa notte il discorso sul National Mall di Washington, cancellata per il caldo la parata. Mattarella, Trump, essenziale che USA e Italia lavorino insieme per la pace. Il Papa a Lampedusa, l'Independence Day di Leone XIV, prega al cimitero e varca la porta d'Europa. Appello all'Unione Europea, che ha una responsabilità epocale nell'affrontare la crisi migratoria. Il pontefice davanti al monumento dedicato ai migranti. Vi sono vicino, vi accompagno e vi sostengo. Poi la messa al campo sportivo. La cronaca, colpito alle spalle in strada con 20 coltellate da un giovane di 22 anni, un 55enne in pericolo di vita a Milano. Il ragazzo, originario del Gambia, è stato bloccato dai clienti di un bar ed è stato arrestato per tentato omicidio. Tennis, giornata azzurra a Wimbledon, in campo Cobolli e Paolini, poi Sonego e Berrettini. Sinner di scena domani affronterà il giapponese Mochizuki. Formula 1, Antonelli vince lo sprint davanti a Hamilton. In Gran Bretagna il primo successo per il bolognese nel format breve del sabato. Alle 17 italiane le qualifiche, dove si deciderà la griglia di partenza per la gara di domani. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Proseguiamo questo pomeriggio insieme di sabato 4 luglio qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono e iniziamo questa nuova ora parlando di stambecchi, in particolare di quelli del Parco dello Stelvio, perché sono ufficialmente entrati nell'era del GPS. Non tutti ovviamente, ma 4 sono gli stambecchi che adesso girano con un radiocollare che permetterà ai ricercatori di seguirli passo dopo passo, e ovviamente non è per scoprire se fanno trekking meglio di noi, perché già sappiamo la risposta. Sì, sono sono molto più bravi di noi. No, ovviamente l'obiettivo è capire come si muovono, dove vanno e soprattutto se stanno cambiando abitudini a causa del clima che sta cambiando, perché anche gli animali, con estati sempre più calde, nonostante la nevicata a sorpresa di qualche giorno fa, stanno comunque modificando il loro comportamento. Tra l'altro, catturarli non è stato semplicissimo. Ci sono voluti giorni di appostamenti, di sopralluoghi e tanta pazienza prima di riuscire a mettere questi collari. E la cosa simpatica è che questi stambecchi hanno anche un nome. Si chiamano Saliente, Trupchun, Stelvio e Livio. Sembra quasi la formazione di una band, devo dire. Insomma, mentre noi controlliamo il navigatore per trovare il bar più vicino, c'è qualcuno che invece controlla il GPS degli stambecchi per capire come proteggere la montagna del futuro. E a pensarci bene, è una tecnologia che questa volta serve davvero a dare una mano alla natura, perché non sempre la tecnologia è un nemico di cui avere paura. In questo caso può essere davvero molto utile.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Una sola rosa può essere il mio giardino. Un solo amico, il mio mondo.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Other People su Dimensione Suono Soft di LP, che tra qualche giorno arriverà qui in Italia per ben 4 concerti, 4 date: 10, 11, 12 luglio e 4 agosto. Sarà a Mantova, a Gardone Riviera, a Tarvisio e alla Spezia per chi volesse vederla.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
3: df-sportspecialist.it, gli specialisti dello sport.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.

0: Nuova apertura a Milano, in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
1: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

Blowing in the Wind su Dimensione Suono Soft di Bob Dylan, che ci ha portati direttamente in America, dove oggi è una giornata molto importante, una giornata per loro fondamentale, perché è il 4 luglio, The Independence Day, ed è un 4 luglio ancora più importante perché oggi sono passati esattamente 250 anni da quel famoso 4 luglio 1776, quando veniva firmata la dichiarazione di indipendenza, giornata che oggi avrà dei festeggiamenti un po' diversi dal solito, anche per colpa però del caldo, perché per esempio la tradizionale parata che si tiene sempre a Washington DC è stata rimandata, anzi non verrà fatta per colpa del caldo. You're

0: Skyfall su Dimensione Suono Soft di Adele, che manca ormai da un bel po' dalle scene. Si è presa un periodo di pausa per rimettersi in sesto, per stare con la famiglia, per ricaricare le energie. Pare stia preparando un nuovo disco, però l'abbiamo vista qualche giorno fa scatenarsi ad un concerto, non il suo ma quello di Bad Bunny. Era sugli spalti a cantare e a ballare come una vera fan, e ovviamente il video che la ritrae ha fatto subito il giro del web. Sono arrivata al momento dei saluti. Ti ringrazio per aver scelto Dimensione Suono Soft, per avermi fatto compagnia in queste ore, in questo pomeriggio insieme di sabato 4 luglio, e adesso ti lascio con la compagnia come sempre di Giampiero Di Sora fino alle 21. Buon pomeriggio, buon sabato, buon weekend, e se vuoi noi ci risentiamo lunedì mattina. Io torno al mio orario classico, quello tra le 6 e le 9, per svegliarci insieme se vorrai. Io dalle 6 sono qui puntuale, tu raggiungimi pure quando vuoi, quando ti svegli, e sappi che mi trovi qui appunto fino alle 9 e io ti aspetto. Ciao da Laura Buono, buon weekend e a lunedì.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Pomeriggio da Francesca Proietti. Iran, Trump, vuole un accordo, ora pausa per le esequie di Khamenei. Iniziate le cerimonie funebri alla grande moschea di Mosallà. Il figlio non parteciperà. Alcune fonti avevano ipotizzato che il nuovo leader iraniano avrebbe fatto la sua prima apparizione pubblica da quando è succeduto al padre, ma i media di Stato hanno annunciato che le preghiere saranno guidate da tre ayatollah di alto rango. Teheran dà ufficialmente il via a 6 giorni di celebrazioni pubbliche per il defunto leader supremo. Il feretro resterà esposto giorno e notte fino a lunedì. 4 luglio, Trump, identità USA sotto attacco. Stanotte il discorso sul National Mall di Washington, cancellata per il caldo la parata. Mattarella, Trump, essenziale che USA e Italia lavorino insieme per la pace. La cronaca, ha colpito alle spalle in strada con 20 coltellate da un giovane di 22 anni, un 55enne in pericolo di vita a Milano. Il ragazzo, originario del Gambia, è stato bloccato dai clienti di un bar ed è stato arrestato per tentato omicidio. Primo giorno di saldi, spesa prevista di 201 euro a famiglia, sconti in tutta Italia ad eccezione della provincia di Bolzano. Mondiali, al via gli ottavi di finale. Alle 19 la sfida tra Canada e Marocco, alle 23 Paraguay-Francia, sedicesimi chiusi con le vittorie di Argentina, Egitto e Colombia. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
11: Questa è la radio del benessere, Giampiero Di Sora ti sta parlando, buon sabato 4 di luglio. Leggevo che si è sposata la figlia di Eros Ramazzotti, Aurora, e pensavo a tutte le persone che in questa caldissima giornata magari si stanno sposando o stanno per andare a uno sposalizio. Non deve essere secondo me una cosa molto molto piacevole, comunque è una grande festa, e per cui vabbè, buon caldo, buona estate con la nostra grande musica. Saluto anche Laura Buono, che è stata qui fino a pochi dischi fa. Iniziamo con la canzone d'amore e con il nostro aforisma: che calor.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche,
9: su Dimensione Suono Soft.
3: Oh, l'amore. È essere due e non essere che una persona sola. Un uomo e una donna che si fondono in un angelo. È il cielo. I could stay awake just to hear.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono.

0: Sex Up, Robbie Williams nell'estate di Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Outfit estivi a prezzi incredibili?
7: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
6: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
7: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
6: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero!
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
10: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Unforgettable.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: L'elefante e la farfalla di Michele Zarrillo a Dimensioni Sono Soft. Apriamo le strade del food con Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola. Oggi si parla di un pomodoro particolare.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. C'è un pomodoro che più di altri racconta proprio il gusto dell'estate, ma anche il profumo dell'orto e la semplicità della cucina contadina. Di cosa sto parlando? Ma del cuore di bue. È un gigante dal cuore tenero e è riconoscibile per quella sua forma un po' irregolare che ricorda appunto un cuore. La sua origine affonda le radici nel bacino del Mediterraneo, ma è nel Novecento, tra Liguria e Campania, che inizia a diffondersi come varietà da mensa, apprezzata proprio per questa sua polpa bella carnosa, pochi semi e un sapore dolce e delicato. In Italia viene coltivato soprattutto nelle regioni a clima mite, adesso il clima mite è difficile da trovare, però comunque stiamo parlando di Liguria, di Toscana, di Lazio, di Puglia e di Sicilia. Però è proprio in Liguria, nella zona di Albenga, che il cuore di bue ha trovato il suo terroir ideale, tanto da diventare un vero prodotto identitario. Esistono diverse varietà, appunto quella più famosa è il cuore di bue di Albenga, che ha una bella buccia sottile e un bel colore che vira tra il rosso e il verde brunito, e poi c'è quella di Giuliano in Campania, che è un po' più rosso e leggermente più tondeggiante. Dal punto di vista nutrizionale è un concentrato di benessere, perché è ricco di acqua, vitamina C, licopene, che sapete che è un potente antiossidante, e sali minerali. Quindi perfetto nelle diete estive, no? In queste giornate così afose di caldo, perché è leggero ma sazia, è amico della pelle e anche della salute cardiovascolare. In cucina il cuore di bue, che dire, è il re delle insalate, affettate, condite con un filo d'olio extravergine, sale, basilico, anche la menta ci sta benissimo, anche l'origano. È perfetto nella caponata ligure, che è un piatto di recupero a base di galletta al marinaio, cipolla, olive e tonno, ma anche nella panzanella toscana, no? Perché questa sua succosità riesce a idratare bene il pane raffermo. Per conservarlo niente frigorifero, va tenuto a temperatura ambiente, lontano dalla luce diretta, proprio per preservarne il sapore e la consistenza. E se è bello maturo, potete anche trasformarlo in una passata, viene dolcissima e vellutata. Quindi insomma, il cuore di bue non è solo un pomodoro, è proprio una carezza d'estate e anche un ingrediente molto gentile a dispetto del suo aspetto così un po' importante, e che dà al meglio di sé proprio nella semplicità. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Questa è l'estate di Dimensioni Sono Soft. Michael Jackson, tra poco le ultimissime notizie per restare informati.
1: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
3: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Iran, iniziate le cerimonie funebri alla grande moschea di Musalla. Il figlio non parteciperà. Teheran dà ufficialmente il via ai 6 giorni di celebrazioni pubbliche per il defunto leader supremo Khamenei. Il feretro resterà esposto giorno e notte fino a lunedì. Il Papa a Lampedusa prega al cimitero e varca la porta d'Europa. Appello all'Unione Europea, che ha una responsabilità epocale nell'affrontare la crisi migratoria. Il pontefice davanti al monumento dedicato ai migranti, vi sono vicino, vi accompagno e vi sostengo. Infine la messa al campo sportivo. La cronaca, colpito alle spalle in strada con 20 coltellate da un giovane di 22 anni, un 55enne è in pericolo di vita a Milano. Il ragazzo originario del Gambia è stato bloccato dai clienti di un bar ed è stato arrestato per tentato omicidio. I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno sottoposto invece a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio 3 egiziani di 20, 22 e 24 anni per l'aggressione avvenuta nella notte ai danni di un loro connazionale di 19 anni. La vittima è stata colpita da almeno 2 fendenti al petto e alla coscia, inferti con un'arma da taglio, mentre si trovava all'interno del giardino 25 aprile. Dai successivi accertamenti è emerso che mentre la vittima era nel parco insieme ad altri suoi amici, era arrivato a un gruppo di connazionali con i quali è nata, per futili motivi, una discussione. Proseguono senza sosta da questa mattina le ricerche in mare a San Benedetto del Tronto di un uomo di 78 anni che risulta disperso. Le operazioni di soccorso stanno impegnando le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, diversi bagnini e un elicottero. Questa mattina è entrato in acqua l'uomo, nonostante la bandiera rossa esposta sul lido per via del mare mosso a causa del vento. Il tennis Wimbledon, Jasmine Paolini ha superato in 2 set la greca Sakkari, approdando così agli ottavi di finale del torneo inglese in campo Cobolli. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Questa è l'estate di Dimensione Sono Soft. Giampiero Di Sora ti sta parlando. Secondo questo magazine britannico, Milano torna ad essere tra le 20 città più vivibili al mondo e questo anno, il 2026, sarà un anno favoloso per la crescita e noi ne siamo veramente contenti. Tra l'altro c'è la musica però di Dimensione Sono Soft, c'è la canzone d'amore. Prima il nostro aforisma.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: L'amore è quell'alchimia che nasce tra 2 persone che, obbliando la realtà che li circonda, si fondono all'unisono.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Dal Canada, Alanis Morissette, Everything. Questa è Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
7: df-sportspecialist.it, gli specialisti dello sport.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 30. Zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Situazione tranquilla nelle prossime ore tra Lombardia e Piemonte, con ampie schiarite. Clima che resterà mite di notte al primo mattino di domani. Per quanto riguarda le temperature massime, nella giornata di domenica raggiungeranno anche punte di 34-35 gradi, perché infatti le temperature tenderanno ad aumentare con il rinforzo dell'alta pressione. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: A giugno
1: per te
0: il sorriso degli umani,
1: e per te un'aranciata fresca,
0: per te
1: lo scodinzolo dei cani,
0: e per te il colore delle foglie,
1: la forma strana delle nuvole,
0: e per te il succo delle mele,
1: e per te il rosso delle

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: fuoco d'artificio.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Ben e Cherry e Yusun Duri insieme 7 Seconds, pochi secondi all'appuntamento con le ultime notizie qui a Dimensione Sono Soft. Buona estate.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buonasera da Francesca Proietti. Dovrà restare in carcere a Pesaro per il pericolo di reiterazione del reato Isabella Di Mattia, la donna di 33 anni di Teramo che mercoledì scorso ha ucciso il suo fidanzato di 62 anni nella mansarda in cui viveva sul lungomare nord di Civitanova Marche. La decisione del GIP è arrivata al termine dell'udienza di convalida del fermo, durata 3 ore e poco più di 1 ora e mezzo, di Camera di Consiglio. Colpito alle spalle in strada con 20 coltellate da un giovane di 22 anni, un 55enne in pericolo di vita a Milano. Il ragazzo, originario del Gambia, è stato bloccato dai clienti di un bar ed è stato arrestato per tentato omicidio. I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno sottoposto fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio 3 egiziani di 20, 22 e 24 anni per l'aggressione avvenuta nella notte ai danni di un loro connazionale di 19 anni. La vittima è stata colpita da almeno 2 fendenti al petto e alla coscia, inferti con un'arma da taglio mentre si trovava all'interno del giardino 25 aprile. Dai successivi accertamenti è emerso che mentre la vittima era nel parco insieme ad altri suoi amici era arrivato un gruppo di connazionali con i quali è nata per futili motivi una discussione. Si avvicina la chiusura del primo giorno di saldi estivi a Milano e l'andamento rispecchia finora le aspettative della vigilia di una sostanziale parità con l'avvio dei saldi estivi 2025. La tendenza all'insegna della stabilità con la partenza dello scorso anno emerge dai primi riscontri della rete associativa Vie di Confcommercio Milano. Lo scontrino medio si aggira attorno ai 100 euro, più alta la spesa media degli stranieri, 125 euro con sconti tra il 30 e il 40%. Sono proprio gli stranieri ad aver invaso le vie centrali dello shopping milanese, ad andare per la maggiore t-shirt, calzature, costumi da bagno, bermuda, polo e jeans. Infine il tennis, Flavio Cobolli si è qualificato per gli ottavi di Wimbledon, battendo il russo di origini armene Kacharnov in 5 set. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Questa è l'estate di Dimensione Sono Soft, mi auguro che stiate trascorrendo un bel sabato con la nostra grande, grandiosa colonna sonora. Fatta di appuntamenti ogni ora, lo sai che arriva la canzone d'amore, prima però c'è il nostro aforisma.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: Non cedo allo scuotermi del vento, né alle lusinghe del cielo che mi reclama in volo. Io che son foglia aggrappata a te, sino all'ultimo respiro.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Tiziano Ferro, a Dimensione Sono Soft, in questa calda estate c'è la Good Life, tra poco il ritmo della terra.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima.

0: abbonamenti a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
4: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: E come ogni sabato accade a quest'ora, a Dimensione Sono Soft c'è la nostra Good Life, il ritmo della terra. 4 di luglio, il giorno dell'indipendenza americana, e per gli amanti di musica e relax, la giornata proprio dedicata alla musica country, un genere meno noto in Italia ma molto amato in giro per il mondo, nato nelle zone rurali degli Stati Uniti ed essenza proprio di semplicità, fatto di chitarre acustiche, violini e testi che parlano di vita vera, di natura, di viaggi on the road. Ascoltare la musica country ha un effetto quasi ipnotico e rassicurante, perfetto per un sabato sera all'aria aperta. Una curiosità? Il termine country è diventato popolare solo negli anni 40, prima questa musica veniva chiamata con nomi molto più pittoreschi legati alla vita nei campi. Oggi potrebbe essere una buona giornata per leggere qualche storia su qualche ballata di questo genere, è un ottimo modo per staccare la spina dalla frenesia urbana e sognare orizzonti aperti. Un omaggio ad un genere musicale che parla di radici e di vita green. Good Life, tanti buoni motivi, insomma, per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Di Kate Bush a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie per restare informati.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buonasera da Francesca Proietti. Iran, nuovi negoziati l'11 luglio in Pakistan. Trump, Teheran vuole un accordo, ora pausa per le esequie di Khamenei. In corso le cerimonie funebri alla grande moschea di Musalla. Presenti anche responsabili di Hamas e Hezbollah. Teheran dà ufficialmente il via a 6 giorni di celebrazioni per il defunto leader supremo. Trump verso un incontro con Netanyahu. Lui sa chi comanda, ha detto. Intanto Trump dice per il 4 luglio identità USA sotto attacco, questa notte il discorso sul National Mall di Washington, cancellata per il caldo la parata, le congratulazioni di Putin per i 250 anni, il discorso del presidente USA sarà molto lungo come un comizio politico, previsti 41 gradi centigradi, Mattarella Trump, essenziale che USA e Italia lavorino insieme per la pace. Il Papa a Lampedusa oggi ha pregato al cimitero, ha varcato la porta d'Europa, appello poi all'Unione Europea che ha una responsabilità epocale nell'affrontare la crisi migratoria. Il pontefice davanti al monumento dedicato ai migranti, vi sono vicino, vi accompagno e vi sostengo. La cronaca, rivolta nel carcere di Enna, i detenuti protestano per il guasto delle linee telefoniche, assediano l'ala vecchia, circa 100 persone hanno preso il controllo di alcune sezioni. Colpito alle spalle in strada con 20 coltellate da un giovane di 22 anni, un 55enne in pericolo di vita a Milano, il ragazzo originario del Gambia è stato bloccato dai clienti di un bar ed è stato arrestato per tentato omicidio. Tennis, Wimbledon, Cobolli e Paolini agli ottavi, avanti anche Errani e Vavassori nel doppio misto e Bolelli e Vavassori nel doppio maschile. In serata Sonego e Berrettini, Sinner di scena domani. Mondiali, ottavi di finale al via, in campo Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft in questo sabato sera con Giampiero Di Stora che ti sta parlando in questo 4 di luglio, tra l'altro che è il giorno dell'indipendenza americana. Noi ci mettiamo la nostra musica, ci mettiamo la canzone d'amore e il nostro aforisma.
8: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Non volevo amore perché è caos, perché fa vacillare la mente come lampioni scossi dal vento.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: since I was 7 years old.
1: Lucas Graham, 7 years, a Dimensione Sono Soft. Buona serata con la radio del benessere.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking.

0: sento passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
0: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Situazione tranquilla nelle prossime ore tra Lombardia e Piemonte con ampie schiarite. Clima che resterà mite di notte al primo mattino di domani. Per quanto riguarda le temperature massime, nella giornata di domenica raggiungeranno anche punte di 34-35 gradi, perché infatti le temperature tenderanno ad aumentare con il rinforzo dell'alta pressione. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Poetica di Cesare Cremonini. Stiamo per chiudere il mio appuntamento qui a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Tra poco le ultime notizie, l'ultimo appuntamento di questo 4 di luglio, sabato, con la musica di Dimensione Sono Soft da Giampiero Di Sora. È veramente tutto. Ci ritroviamo domani per affrontare insieme ancora una volta la seconda parte del nostro grande weekend. Ti aspetto tra le 14 e le 17. Buon caldo, buona serata, divertiti con la nostra musica, non perderti, soprattutto dopo le notizie, Bossa Club. Ciao!
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buonasera da Francesca Proietti. 4 luglio, Trump, identità USA sotto attacco. Questa notte il discorso sul National Mall di Washington, cancellata per il caldo la parata. Le congratulazioni di Putin per i 250 anni. Il discorso del presidente USA sarà molto lungo, come un comizio politico. Previsti 41 gradi centigradi. Mattarella a Trump, essenziale che USA e Italia lavorino insieme per la pace. In Iran, nuovi negoziati l'11 luglio in Pakistan. Trump, Teheran vuole un accordo, una pausa per le esequie di Khamenei. In corso le cerimonie funebri alla grande moschea di Mosallah. Presenti anche i responsabili di Hamas e Hezbollah. Teheran dà ufficialmente il via a 6 giorni di celebrazioni per il defunto leader supremo. Prosegue la mobilitazione dei paesi latinoamericani a sostegno del Venezuela, colpito dai terremoti del 24 giugno, che secondo il bilancio ufficiale ha causato 2.645 morti e 12.666 feriti. Il Papa oggi a Lampedusa ha pregato al cimitero e ha varcato la porta d'Europa. Appello poi all'Unione Europea, che ha una responsabilità epocale nell'affrontare la crisi migratoria. Il pontefice davanti al monumento dedicato ai migranti: vi sono vicino, vi accompagno e vi sostengo. Colpito alle spalle in strada con 20 coltellate da un giovane di 22 anni, un 55enne in pericolo di vita a Milano. Il ragazzo, originario del Gambia, è stato bloccato dai clienti di un bar ed è stato arrestato per tentato omicidio. Kimi Antonelli suggella la vittoria dello sprint race del pomeriggio con una straordinaria pole position per la gara di domani a Silverstone. Sarà la sua quinta partenza dalla prima posizione in carriera di Formula 1. I mondiali, ottavi di finale al via, alle 23 Paraguay Francia. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata.
4: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft. Bossa Club.
1: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Outfit estivi a prezzi incredibili?
4: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
3: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
4: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
3: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano! A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero!
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ciò che noi chiamiamo con il nome di Rosa, anche se lo chiamassimo con un altro nome, serberebbe pur sempre lo stesso dolce profumo.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: ci sei, non ci sei tu.
1: Canzoni d'amore.
2: Dimensione suono soft.
3: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
4: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
2: Tutta la notte, canzoni d'amore.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft. Oh.

0: Canzoni d'amore. Tutta la notte senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: Pioggia e sole.

Amore, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Amo la ruga che ti viene qui, quando mi guardi come se fossi pazzo. Felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo. E non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita inizi il più presto possibile.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Coloro che vivono d'amore, vivono d'eterno.
2: Drumming.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amore è quando finisce la musica e si continua a ballare.